Buongiorno cari amici ascoltatori della radio Integração FM, qua del paese de Marques de Souza, ante a valata del fiume Forchetta, e a tutti quanti che mi ascolta anche per la radio web Radio Italia Brasil. Desideremo che questa seconda domenica del mese giugno la sia buona, bella e piacerosa per tutti voi altri che se ne l'ascolto di questa nostra programmazione italiana. Andiamo a stare insieme fino al mese di per portarvi la cultura italiana a voi altri che gavè la descendenza italiana e anche a tutti altri che di una maniera o l'altra gavè la stessa storia, sianca gavè origine differente, de paesi differenti, ma siamo qua tutti insieme per lavorare, per fare questa nostra regione più bella di vivere, come l'è stato il desiderio dei nostri antenati. Su per le montagne, qua sopra i piani, in questa domenica mezzo fredotta, in certi punti se Dio che piove, il tempo sembra, par che sia imulà, ma non è per quello che andiamo da sar di portare avanti questa nostra programmazione. Questa ora italiana fatta per omaggiare ai nostri bravi antenati che se venisti qua in te questa regione per far l'America che tanto i sognea, catar la cuccagna, che era il desiderio dei suoi genitori e che noi allora adesso siamo qua a godere, a vivere il sogno dei nostri antenati. Come dice il proverbio, finché ghe fia ghe n'è speranza e gente allegra fin il cielo e il giuta. Par quello andiamo a invitare a tutti voi altri per stare insieme con noi altri allora fin il mese di poter parecchiare il disnar. Sicuramente tanta gente la se rento casa per nascondersi del freddo, anche di qualche spiovesina, e tanti altri se in giro qua per la nostra regione, e tanti altri chissà se Dio che impissa il fuoco per scaldare la carne, per fare un buon churrasco per il disnar di questa domenica di giugno. E siamo ante il mese del Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica la lo venera, e anche siamo di aspettare il giorno di San Giovanni, ma di quelli andiamo a parlare in dei altri programmi. Allora, come go bel che parla, finché ghe n'è fia, ghe n'è speranza, andiamo avanti, riportando la bella musica italiana, cominciando con questa. Buon ascolto, un saluto.

Polenta, toccio, formai e fortaia. Anca mi me piace mangiar. Anche i bigoli e osei, e giuta in pienir la panza.

Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana in questa seconda domenica del mese di giugno. Mi sono ricordato di un proverbio che dice che è meglio stare a casa intorno di un litro di vino che girare il mondo senza un fiorino. E mi gesonto allora un'altra cosa per dire che con un litro di vino si fa girare il mondo intorno della testa, se non bastasse che la testa la giressa e la da sola. Ma va bene, non è mia paura finché la dura. Sapete che in questa settimana mi sono tirato il tempo, se anche l'era mezzo freddotto, per fare un giro lì per la colonia. Sono andato a trovare il posto dove Donna Sesto, dove mi sono slevato insieme della mia famiglia, e covardea intorno mi sono venuti tanti pensieri, ma tanti proprio, che mi ha fatto tornare nel tempo. E sono sicuro che questo che ho visto, che ho pensato e che vado a raccontarvi in seguito fa parte anche della vostra vita. Ognuno che il vivesse in colonia, dopo ascoltare, il saprà cosa che vuoi dire con le mie parole. Ascolta. Sti giorni in Drio mi sono tirato il tempo per fare un giro per alquanti paesi della nostra colonia e mi sono fermato il paesello dove ho passato un bel tempo della mia giovinezza. Sentassi ora la erba ante a ombria di una pianta, mi sono messo a guardare intorno come se per miracolo potesse tornare nel tempo. I occhi gasolà per il paesaggio e i ha raccolto tante delle cose che fea parte della mia vita. Drio alle strade, in mezzo ai campi, dopo trodi pieni di erba, go trovà quattro case senza ribocco, le porte rabaltate, balconi rovinati che parea occhi verti nel tempo che passa, senza pistoria, senza bacan. Go visto alquante taipe coi sassi pieni de barba come se fossa bianchi de calcina, ancora sporchi de boassa de vacca, sporchisse che romai non spussa pi. La ramada del punaro, la stecca del maschio, il mangheron delle pegore l'era robe caressae dal tempo, robe che non serve pi. In qualche cosina de qualche casa oramai sbandonata che sti occhi me permette a vedere, forse gensaria ancora una toaia sbregata sora la tola e da rente il pedestal del camin, chissà una pignata ancora onta de bagna. Sora le camere andò in de a riposar, qualche santo picato in ciodo del muro, oramai sbregà, resto de una fede fatta de lagrime, fatta de passion, fatta de preghiere, resto de una fede puaretta, ma sentia. Camere che ga visto nasser i tusiti, camere che ga visto sararsi i occhi dei veci, di apora gente, camere sbandonai, piene de telarine, con mille storie da contare, ma se te passi da rente, romai non te ascolti più niente. Drio a strade, in mezzo ai campi, le sei testimoni muti del tempo che passa, del tempo che tutto strassa. Al tempo niente può resistere, neanche i sassi più duri noi può affrontare la forza del tempo, e nemmeno noi altri. E allora, dopo di aver ascoltato quel che vi ho raccontato, è verità o no? Anche a te che te mi ascolti, sono sicuro che se oramai te hai una sessantina di anni, questo che vi ho raccontato anche fa parte della vostra vita, o no? Allora, andiamo avanti, portando la bella e buona musica italiana, come questa, che ha per nome In Mezzo al Mare. Andiamo avanti!

Va bene, torniamo con la programmazione italiana in questa domenica. La domenica che siamo drio patire un po' quel freddo, il fa parchino che piace e il fa fin schifo. Ma c'è tanta gente che gli piace e a quel che non gli piace mia, quel che non gli fa mia gusto, bisogna allora solo che mettersi su robe, qualche giacchetta più grossa, le strapponte quando va in letto, le scarpe e chissà anche i stivali, i calzetti grossi e anche il cappello o una baretta sulla testa. Vengo a parlare prima del mio giro lì per alcuni paesi dove che go crescesto e mi viene sempre i bei ricordi di quel tempo. Se anche tanta povertà, tanta difficoltà, sape che cosa fa una comparazione con i giorni d'encoi? Se vede che almeno in questo nostro Brasile a quel tempo genera più rispetto alle persone, alla legge, al paese, al Brasile come un stato. Ai giorni d'encoi se vede che genera mucha de pelandroni che se i polci avarte i teciava e noi resta nianca con la faccia o con le macelette della faccia rossa. Non so, me par fin che i ga perso la vergogna. Se i nostri nonni, bisnonni, anche i nostri genitori i vedessa, noi crederia mia. Che il Brasile è sempre stato un paese dove che se sta furbi, la verità. Ma come ai giorni d'encoi, cari da Dio, non so se pensi come me, ma i me fa fin schifo. Non so mia bonde creder come che ghe tanti malfattori. E peso di tutto, ho visto in questa settimana che lì a San Paolo gli mettessi in galera uno di quei, de, come dice nel bel portoghese, colarinho branco, e lo ga urta fuori de gabbia, perché si anche i dice che ga c'aveva tanti milioni e milioni di soldi, il ga detto che lui non offre nessun pericolo alle persone. Allora resto mi a pensare. Se ti te provi non pagare qualche debito, prova a stazionare la tua auto dove che non si può per un cantin di tempo che l'è e così via, per vedere se noi te ciavano, te lo porta via e te multa e così via. Prova a far per vedere se non è proprio verità. Anche qua, nel paese di Marques de Souza, nella città, o lì nella BR, prova a far qualcosa che non è mia. E neanche sarei di dire che è in pericolo. Non è mia perdono. Ai puaretti, cari da Dio, non è mia perdono. E neanche se il Signore venisse in terra, l'idea che non deve cambiare. È come quel proverbio che dice che le galline le sberga e i cani sbaglia perché non sa mia parlare. E mi pare che il popolo brasiliano non sa mia parlare, no. Perché di quei pelandroni che si era di parlare lì in ottobre sono sicuro che la maggioranza i torna eletti un'altra volta per questo popolo che non sa mia scogliere politica. Andiamo avanti per non parlare solo di male grazie, vi portiamo la bella musica italiana per fare più bella, più piacerosa questa nostra domenica.

Va bene, torniamo con la nostra programmazione in questa domenica mattina, si avvicinando oramai il mes di. Sondrio che guardo lì l'orologio che è ben davanti a me e il pontiero arriva quasi al mes di. Il è segnale che allora bisognemo torsela andare via perché viene un'altra programmazione. Ma per finire allora vi porto un altro proverbio che dice che Iocci è la finestra dell'anima e della medesima maniera che malvedenti patisse sol chi che li dà. L'è la pura e sacrosanta verità. L'anima la vede delle volte quello che Iocci non è mia bonde vede e chi non ha mia denti in verità non patisse mia di questo dolore. Omaggiamo allora a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici che ha compiuto gli anni in questa settimana, forse anche tanti in questa giornata fredda del giorno 10 giugno, isè de compleanno, forse tanti altri va a cumplir in questa settimana prossima. Allora per tutti voi altri, vi desideremo salute, pace e felicità e che il Signore Dio vi benedisca sempre in tutti i giorni della vostra vita, permettendo che avesse al manco salute, che co se ga salute se tira avanti. Vi portiamo gli auguri allora per omaggiare a tutti quanti che isè de compleanno. Auguri!

Va bene, dopo gli auguri vi desidero una buona settimana di vita, di lavoro, di salute, di pace insieme alla vostra famiglia, con quei che si considerano lavorare, a convivere, e che se Dio vuole e noi anche volemo, invitiamo voi altri per stare insieme con noi altri nella domenica prossima, quando torniamo qua un'altra volta per portarvi questa ora italiana, per riscatto delle nostre radici, delle nostre origini e in omaggio anche a tutti i nostri antenati, non solo che italiani, ma di tutte le altre origini che si vengono qua in la nostra regione. Allora, vi dasso un vero strucondeman al medesimo tempo che vi dico arrivedersi. Reste con la bella e buona musica italiana come questa che ha per nome Adelina mia diletta. Ciao ciao!

par mantenere le tradizioni, par diffondere la cultura veneta, par incentivar il parlare dei nostri antenati, dei nostri nonni e bisnonni, tutte le domeniche con te.